parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova, e apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno. Ecce Deus fortior me, dominabitur.

0: Lupa!
1: Ne dovete lasciare qui!
2: La lupa!
1: Ma questa bestia uccide! And the

una dolorosa infermitate, per 9 dì amarissima pena. E nello 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero e cominciai a piangere e cominciai a travagliare e a immaginare in questo modo.

piangea con gli occhi, bagnandoli di vere lacrime. E io chiamava la morte e dicea: dolcissima, dolcissima morte, vieni a me, io porto già lo tuo colore.

io vidi cose che mi fecero proporre di non dire. Io vidi cose, io spero di dicer quello che mai non fu e detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu e detto d'alcuna.

mi dà orrore. Uno soave sonno, ma allegro, ma con tanta letizia, ma una meravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore, piangendo, mangiando, dubitosamente, una nebula di colore di fuoco. Ego Dominus, ego Dominus tuus, una figura, uno signore, amore, e la donna in amarissimo pianto, in grande angoscia, piangendo.

Torino, dal 1165 al 1321, la cellula della sua cittadina, adesso la nostra vita la rende del 4% dalla calata della tibia. Il futuro, ho detto, qua per farsene così.

l'arte vostra quella segue come il maestro fa il discente. Da queste due convene prender sua vita ed avanzare la gente. L'usuriere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace dispregia. With usura hath no man a house of good stone. With usura hath no man a painted paradise and his church wall.

0: per me, valle d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo d'ogni luce muto.
1: E la strida,
0: e con pianto, e lamento, per me, piangendo, with usura,
2: date
0: quella sera, usura,
2: da questa due conviene prendere sua vita,
0: with usura. With usura.
3: Oh,

0: città non è.
1: Già fu di queste anime stanche non potrebbe farne posare

fuoco eterno, e tra gli avelli fiamme. With Uzura, sin against nature, contra naturam.

A Parigi, ai miei piedi, alla segreteria telefonica, al magnifico rettore, a Santa Maria, ma Antonio, agli avvocati 7, alla finestra, agli espulsi 25, a Susanna Mignoni, a Castiani Raleva, Crisis, della musica, alla forza terri strutturali complessioni che sono parus putredini, al Marcorum, che mi guarda bene, che mi dilata, che mi combina in un'epoca, indirizzando i sensi, giusto confine, orgasmo che posso per godere, e riuscirò con la propria tradizione, riuscirò con la moltitudine, riuscirò per salvare la mia vita, in cifre terribilmente armoniose, di fronte a lunghi fuochi fumosi, di fronte a te, male sportis, di fronte a te, tocchi forti, di fronte a te, di fronte a te, di fronte a silenzio, silenzio, silenzio, silenzio.

La musica è tutta relativa, come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta quanto più la relazione è bella, perché massimamente in essa si intende. La musica trae a sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni operazione, sì è l'anima intera quando lode, e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile che riceve lo suono.